0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

Via, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3:34.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce Sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 33 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico, se cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Bello Notizie.
1: Il comune di Dicomano proroga fino a venerdì 29 maggio la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La polizia municipale riceverà solo su appuntamento. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Martedì 2 giugno alle 10 in Piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15:30 alle 18:30. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Quiero vivir con vos.
3: con tutta l'onestà delle persone al fronte.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. I love my-

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Non vai da Conad?
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
11: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
12: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili. Di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
13: Sono le 7:29.
14: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 61 345-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
14: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
10: Scriviamo

0: Più in fretta!
1: Sono le 8:01.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-415-58937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part-time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
5: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
6: Scambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross. Doppio passo, rima dei poeti, finta tiro, raso terra per un pelo e gol. Stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini. Collo pieno, calcio di rigore, sforbiciata e palo. Zona mista, squadra corta e pressing, incornata, scivolata e fallo tattico. Punizione contro la

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Radio Mugello,
5: 334 79 88 000, www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
1: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
0: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore,
2: nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello c'è.
11: Ti amo, ti amo.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il 28 maggio il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo dedica un intero pomeriggio ai formaggi artigianali del territorio con la giornata del formaggio dalle 16 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti. Dalle 18 alle 19 si svolgerà infatti la giornata del formaggio con dimostrazioni e degustazioni aperte. Alle 18 è previsto l'incontro dalla latte alla ricotta, una dimostrazione e racconto dedicati alla produzione della ricotta e alla lavorazione della latte crudo a cura dell'azienda agricola Bacciotti e dell'azienda agricola Pagliana. Dalle 18:30 spazio alla degustazione guidata ai formaggi che trovi il giovedì, un percorso tra i formaggi presenti al mercato contadino. Dalle 17 alle 18 si terrà il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della tessitrice, una piccola sciarpa di lana, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Il laboratorio conclude il mese della tessitura promosso dal mercato. La giornata si concluderà alle 19 con letture sonore per performance di Ivan Ferraro e Leonardo Parisio tra racconti, memoria e musica. Il comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027, la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
7: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, 100% successi.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 33 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, o voli

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta di Cicinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma la dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili.

0: per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Vittachini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Tu chiamale se vuoi emozioni.
13: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
12: Emozioni.
14: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Mugello, qui siamo con una nuova puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni. Io sono Maria Cristina e stiamo attraversando le pagine del libro di Francesca Erica Pole, Emozioni che curano. Stiamo trattando infatti vari aspetti del nostro mondo emotivo e siamo partiti all'inizio di queste letture proprio fin dal concepimento. Oggi siamo nel capitolo difese e resistenze e continuiamo a trattare quelle che sono la lotta, alcuni esempi almeno, della lotta che molto spesso combiniamo dentro noi stessi per rifiutare la realtà e per quindi costruirci una verità diversa da quella reale e quindi infilarci in molti problemi che sarebbero sciolti come neve al sole se solo guardassimo la verità. E Francesca Ricapoli per questa ragione ci fa presente una serie di esempi, che qualcuno dei quali abbiamo già visto nelle puntate precedenti. E ora però vi voglio parlare di una nuova storia che trovo qui in questo capitolo, sempre tratto dalla sua esperienza come psicologa. E ci racconta: un altro paziente affetto da psoriasi era stato seguito da vari psicosomatisti, che si erano trovati tutti concordi sul fatto che la sua psoriasi fosse collegata ad un conflitto con la prima moglie, la quale, essendo gravemente malata, continuava ad essere destinataria di cure e attenzioni da parte sua, sebbene lui si fosse risposato da circa 20 anni con un'altra donna. Lui non faceva che pensare a come risolvere questo conflitto, e intanto la psoriasi peggiorava. A distanza di così tanti anni dalla separazione, lui stesso si domandava se davvero fosse questo il problema. Demonizzare il rapporto con la prima moglie era un ottimo modo per evitare di vedere come la sua pelle fosse in grado di lamentarsi per la carenza di contatto con la seconda, con la quale non c'era più intimità da parecchio tempo, e ammettere per giunta che l'unica donna che avesse mai amato con puro slancio fosse stata la prima.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Eccoci allora a riprendere la storia di questa persona con un problema di psoriasi, letta come la risposta di una persona che si deve occupare della malattia della prima moglie quando si è già risposato ormai da 20 anni con una nuova e giovane moglie. Ma in realtà per lui era difficilissimo riconoscere che qualcosa fosse sfuggito al suo programma. Quella donna, molto più giovane di lui, bellissima, leggera e allegra, se l'era scelta proprio per dimenticare il precedente matrimonio e rifiutava che le cose non fossero andate per il verso giusto. In fondo, occuparsi della ex moglie malata era l'unico modo che aveva per starle ancora vicino e questo, più che far male alla sua pelle, faceva male, faceva bene. Scusate, alla sua anima, ma lui non poteva confessarlo a se stesso e così proseguiva nel dire che era solo un peso e non provava nulla. In fondo c'è una realtà che pone a ogni essere umano un problema ed è la perdita in tutte le sue sfaccettature: separazione, abbandono, distacco, lutto, suicidio, malattia. Su questo terreno si muovono le più strenue difese. Ogni persona che si rivolge a uno psicoterapeuta porta i segni della perdita. E così Francesca Erita ci accompagna a un'altra sua esperienza. Una sera a cena, ci racconta, mi ritrovai a parlare con il dottor Maurizio Grandi, che dirige l'Istituto La Torre a Torino. Definirlo solo oncologo sarebbe davvero riduttivo se si considerano gli ambiti di ricerca da lui esplorati e soprattutto la profondità d'animo con cui esercita la professione di medico, prendendosi a cuore il destino dei pazienti. Condividevamo una riflessione generale circa il mistero per cui alcuni guariscono e altri no, e come di fronte a questo anche medici ricercatori come noi colgano l'insondabilità dell'essere umano.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sognarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
12: E allora Francesca Erica, l'autrice del libro Emozioni che curano, che stiamo leggendo, ci racconta di questa cena con un oncologo importante, Maurizio Grandi, e insieme condividevano delle considerazioni sul fatto che succede che alcuni guariscono e altri no, e questo rimane nel mondo insondabile dell'essere umano. Così lei gli chiese che cosa avesse compreso lui di tutto questo dopo 40 anni di esperienza, e allora volle condividere con me alcuni ricordi di quando era specializzando in oncologia. Stava seguendo il primario nel giro visite insieme con altri. Si trovarono di fronte un paziente che era allettato e in condizioni di grande sofferenza, lo sguardo molto vigile e attento a tutto ciò che veniva detto nel corso della visita. Pur essendo chiara la situazione terminale di quell'uomo, il primario non disse nulla in proposito. Dopo che se ne furono usciti tutti, il paziente richiamò proprio Grandi, l'ultimo del gruppo, e con una piccola furbizia gli fece intendere di sapere tutto sulla sua situazione, gli estorse la conferma delle proprie condizioni di malato terminale. Quando si rese conto, osservando la sua espressione, che fino a pochi minuti prima il paziente non sapeva come stessero davvero le cose, si sentì morire a sua volta. L'uomo invece lo ringraziò. Nessuno aveva avuto il coraggio della verità. Non sono molte le persone che hanno questa forza della verità. Eppure, in molti casi, le guarigioni considerate straordinarie si sono verificate dopo che il malato aveva guardato in faccia la concreta possibilità della propria morte. La verità è sempre uno strumento di potente guarigione. Alle volte questo vuol dire anche salvare la vita, non sempre, ma sicuramente accompagna a una morte migliore. Quella figura, come qualcun'altra rara, era un esempio di capacità di guardare in faccia la propria fine per quel medico. Di solito la morte è fuori dalla nostra realtà. Lo so, il tema è delicato, ma è tanto, tanto importante. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, Emozioni.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118, Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339, Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703, Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
2: Sono le 10:35 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri vi aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio. Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
6: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
5: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
6: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: regolare.
1: Sono le 11:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nel pomeriggio di lunedì una lite ai giardini di Piazza Dante nel centro di Borgo San Lorenzo ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La presenza di un coltello ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito, tra le persone coinvolte nella lite c'era un uomo armato di coltello che avrebbe minacciato gli altri presenti. I protagonisti dell'episodio erano tutti cittadini extracomunitari. Nonostante la tensione del momento, nessuna persona ha riportato ferite. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Un gesto formale ma dal profondo valore politico e sociale. Il comune di Barberino di Mugello ha approvato il disciplinare relativo all'iniziativa Ius Scholae che prevede il conferimento di un riconoscimento simbolico di cittadinanza e appartenenza alla comunità barberinese per i minori di cittadinanza straniera residenti sul territorio. L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine, ragazze e ragazzi che frequentano regolarmente le scuole del territorio e che sono inseriti attivamente nella vita sociale della comunità. Il percorso culminerà il prossimo 20 novembre in occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il disciplinare completo, contenente le modalità di consegna e i documenti da allegare e i requisiti insieme alla modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del comune. Le famiglie interessate in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno prossimo. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Giovedì 28 maggio alle 21:15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena Degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Brescia, giunto alla sua settima edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve, la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Gian Lorenzo Ammicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Buongiorno e buon giovedì. Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello. Mondo Visione. Ci dimenticavamo della sigletta, Bisogna cantarla tutti i giorni che appunto siamo qua al mattino. DJ Gabri Colò in regia, si parte!
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: lo sapete, il giovedì è l'ultimo giorno di Mondovisione. Sì, appunto, noi il venerdì non ci siamo perché venerdì mattina c'è il Grammofono, lo storico programma di Radio Mugello, appunto, condotto da Andrea Cini di Jax, lo storico programma di Radio Mugello del venerdì mattina, che appunto ci fa rivivere, ci permette di riascoltare vecchi successi, vecchie canzoni che è bello riascoltare, no? Invece noi di Mondovisione ci siamo dal lunedì al giovedì dalle 11 a mezzogiorno, quindi oggi ultimo giorno in nostra compagnia della settimana, naturalmente.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19.

0: ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
0: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Alzi la mano chi di voi è ghiotto di gelato. Io ne sono a me piace tantissimo il gelato, allora ho nella mia, chiamiamola dieta, insomma, perché poi mangio tanto, nella mia tra virgolette dieta il gelato è presente. Adesso sto cercando di limitarne un pochino la quantità. E, non so, uno alla settimana? Non lo so, vogliamo darne un'occhiata, dare un attimino un'occhiata, perché insomma ci sono tanti zuccheri nel gelato, però è tanto buono. Dai, diamo un attimino un'occhiata e parliamone un attimino insieme. Vediamo quale sarebbe la dose giusta in una dieta equilibrata, quanto gelato possiamo mangiare alla settimana.
3: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
3: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Ci siamo subito tolti il dubbio del relativo appunto a quanto gelato mangiare per avere appunto per non esagerare, insomma, per non ingrassare più di tanto. In una dieta equilibrata il consumo di gelato dovrebbe essere moderato. Per porzioni moderate si intende non superiori ai 100 grammi una o al massimo due volte alla settimana. Scegliere gelati a base di yogurt o senza zuccheri aggiunti per ridurre il contenuto calorico. Un altro consiglio, controllare sempre le calorie. Il gelato confezionato apporta circa 200-250 calorie per 100 grammi. Quindi è importante leggere le etichette nutrizionali. Se invece si compra il gelato sfuso, insomma, cerchiamo sempre di stare sui 100 grammi una o massimo due volte alla settimana. Occasionalità. Il gelato può essere uno spuntino piacevole, ma non deve essere una fonte di calorie vuote. In sintesi, il gelato può essere parte di una dieta equilibrata se consumato con moderazione e scelto con attenzione. Quindi insomma, altro consiglio, questo qui è importante, questo non, questa cosa non la sapevo. Consigliabile scegliere varianti più leggere come quelle alla frutta, quindi a me che piace tantissimo il gusto nocciola, cioccolato e via dicendo, no, bisognerebbe mangiare quelli alla frutta, che magari in estate sono anche più freschi, più dissetanti, così. Però a me piace tanto nocciola. Nocciola, cioccolato, per me questi sono dei gusti fantastici. Voi invece come gusto, quale preferite?
1: Radio Mugello, 100% successo.

0: E visto che stiamo parlando di gelato, lasciatemi salutare Saverio e la Maria Francesca della pasticceria Aurelio. Lì troveremo sicuramente un ottimo gelato, ve lo consiglio. Ho visto che magari se vogliamo stare attenti alla linea e dobbiamo mangiare un pochino meno, mangiamolo buono almeno. Tra i gusti, ecco, insomma, ho lanciato un pochino un sondaggio, quali sono i vostri gusti di gelato preferito? Beh, insomma, sempre alla fine nocciola, cioccolato, crema, ci sono poi i gusti alla frutta, fragola e limone, i gusti un po' strani, insomma, ce ne sono tanti. Ecco, io recentemente ne ho assaggiato uno, mi è piaciuto tanto e l'ho riprovato più volte, castagnaccio. Veramente buono. Poi ci sono gusti del gelato che sono andati un pochino nel dimenticatoio, come Malaga, che era quello con le uvette. Non si trova più tantissimo, molto buono anche quello. La cassata era come mangiare un cucchiaino di cassata siciliana. Poi c'erano i gusti strani. Ricordo c'era il gusto puffo, quello azzurro, quello blu, color puffo, appunto, immangiabile secondo me. Non saprei, era solo, piaceva ai bambini perché era colorato, ecco. Poi bene, salta sempre fuori dei nuovi, invenzioni, insomma, al pistacchio ce ne sono un'infinità di varianti, e quello piace, insomma, per chi ama il pistacchio è veramente buono. Buon gelato a tutti, gelato è buono, soprattutto in estate.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Per oggi è proprio tutto, sì, anche per questa settimana è tutto, sì. Vi saluto, tornerò con voi se lo vorrete lunedì dalle 11 a mezzogiorno e sempre anche lunedì dalle 20 alle 23. Un caro saluto, statemi bene e buon fine settimana. Ciao!
12: È mezzogiorno.
13: Radio Mugello Notizie.
15: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la prima priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo è in via di risoluzione il problema che giovedì scorso ha portato alla chiusura della strada. La fuga di gas è stata subito individuata. Dopo la riapertura del fine settimana in occasione della 100 km del passatore, la strada viene nuovamente chiusa al transito per consentire il completamento degli interventi necessari. La riapertura al fine di agevolare la circolazione e limitare possibili congestionamenti del traffico è resa possibile in quanto la messa in sicurezza dell'area è stata regolarmente effettuata, mentre i lavori di riparazione sono in corso di realizzazione. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Il 28 maggio il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo dedica un intero pomeriggio ai formaggi artigianali del territorio, con la giornata del formaggio dalle 16 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti. Dalle 18 alle 19 si svolgerà infatti la giornata del formaggio con dimostrazioni e degustazioni aperte. Alle 18 è previsto l'incontro dalla latte alla ricotta, una dimostrazione e racconto dedicati alla produzione della ricotta e alla lavorazione della latte crudo a cura dell'azienda agricola Baciotti e dell'azienda agricola Pagliana. Dalle 18:30 spazio alla degustazione guidata ai formaggi che trovi il giovedì, un percorso tra i formaggi presenti al mercato contadino. Dalle 17 alle 18 si terrà il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della tessitrice, una piccola sciarpa di lana, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Il laboratorio conclude il mese della tessitura promosso dal mercato. La giornata si concluderà alle 19 con letture sonore e performance di Ivan Ferraro e Leonardo Parisio tra racconti, memoria e musica. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
16: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
17: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
18: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
19: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di Infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
20: Radio Mugello
21: 334 79 88 000.
20: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. All'insegna del divertimento. Con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina. Ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
10: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
11: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su poderebadia.com.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Questo disco è stato richiesto a
8: 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di lunedì una lite ai giardini di Piazza Dante nel centro di Borgo San Lorenzo ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La presenza di un coltello ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito, tra le persone coinvolte nella lite c'era un uomo armato di coltello che avrebbe minacciato gli altri presenti. I protagonisti dell'episodio erano tutti cittadini extracomunitari. Nonostante la tensione del momento, nessuna persona ha riportato ferite. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Il Comune di Dicomano proroga fino a venerdì 29 maggio la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La polizia municipale riceverà solo su appuntamento. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tipera sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Venerdì 29 maggio alle 21 presso la Sala Civica Barbugli della Biblioteca Comunale il Comune di Rufina invita tutta la cittadinanza al primo incontro pubblico dedicato al nuovo piano di protezione civile comunale. Un momento importante per conoscere meglio il territorio, comprendere i rischi presenti e costruire insieme una comunità più consapevole e preparata di fronte alle emergenze. Durante la serata giornata saranno presentati il nuovo piano di protezione civile del comune di Rufina, le principali procedure e strumenti di prevenzione, il ruolo della cittadinanza nelle situazioni di emergenza. Interverranno l'amministrazione comunale, i tecnici che hanno curato il piano e l'associazione Lares Toscana. Sarà inoltre previsto uno spazio aperto a domande, osservazioni e contributi dei cittadini. La partecipazione della comunità è fondamentale. La protezione civile non riguarda solo le emergenze, ma anche la prevenzione, la conoscenza del territorio e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale. Si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Il 28 maggio il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo dedica un intero pomeriggio ai formaggi artigianali del territorio, con la giornata del formaggio dalle 16 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti. Dalle 18 alle 19 si svolgerà infatti la giornata del formaggio con dimostrazioni e degustazioni aperte. Alle 18 è previsto l'incontro dalla latte alla ricotta, una dimostrazione e racconto dedicati alla produzione della ricotta e alla lavorazione della latte crudo a cura dell'azienda agricola Baciotti e dell'azienda agricola Pagliana. Dalle 18.30 spazio alla degustazione guidata ai formaggi che trovi il giovedì, un percorso tra i formaggi presenti al mercato contadino. Dalle 17 alle 18 si terrà il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della tessitrice, una piccola sciarpa di lana, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Il laboratorio conclude il mese della tessitura promosso dal mercato. La giornata si concluderà alle 19 con letture sonore e performance di Ivan Ferraro e Leonardo Parisio tra racconti, memoria e musica. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani, aiuto regia Giada Romani, ingresso libero. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16.30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo. Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Sabato 30 maggio alle 17 con il patrocinio del Comune di Vaglia, concerto racconto di Coreos, gruppo corale LGBTQIA+ di Firenze alla Parco Mediceo di Pratolino. Il coro, aperto alle persone di tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere, ha un repertorio che spazia dalla musica antica al pop contemporaneo, tenendo sempre al centro il tema dei diritti delle persone LGBTQIA+. Durante il concerto sarà presentato il libro La nostra pelle, che raccoglie 16 storie di Coreos sul tema dell'omolesbo-bitransfobia. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRFSE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
3: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
2: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
3: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante

0: sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 8.

0: 868. Il regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su Tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
0: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. When I met you.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel Du Libre Change di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRF SE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027 la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua settima edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve, la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello

0: E sul frequenze di Radio Mugello, avete avete capito che in questi giorni Radio Mugello è impegnata in maniera prepotente, devo dire il vero, con Mugello Circuit. E quello che dovrebbe succedere, succede di sicuro in quel del Mugello. Sentiamo se riusciamo a collegarsi prima cosa con Alessio Barletti, che è in zona. Anche troppo alto Alessio Barletti, stia calmo. Oserei dire di andare anche con la sigletta, visto che non risponde. Pronto?
1: Pronti?
0: Eccolo, allora andiamo con la sigletta, quella che sentirete tutte le volte che ci collegheremo con quel del Mugello.
2: Autodromo del Mugello, gli eventi in real time su Radio Mugello.
3: Radio Mugello c'è.
2: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
4: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
0: Eccolo qua Alessio Barletti, bonsoir.
1: Bonsoir, buonasera a tutti, ben collegati dal paddock in questo momento del circuito internazionale del Mugello Circuit, dove si stanno un po', come dire, rilucidando le argenterie in vista del Gran Premio che nei tre giorni, ma insomma vedrà domenica il suo culmine. Tra l'altro un'occasione speciale, perché i 50 anni dal 1976 in cui si svolse il primo Gran Premio, allora era Gran Premio d'Europa, tra l'altro tutto questo raccontato all'interno del circuito da una bella mostra con scatti fotografici d'epoca e più recenti con immagini relative anche ai Gran Premi che vi abbiamo raccontato in questi ultimi anni. Già praticamente tutti i team, anzi sicuramente già tutti i team e le proprie ospitality schierate. Tra pochissimo, tra un'ora, ci sarà la conferenza stampa dei top piloti della MotoGP che ci racconteranno le emozioni di tornare al Mugello, cosa che hanno già fatto un po' nei giorni scorsi, impegnati in vari appuntamenti qui in Italia. Ieri a Pontedera c'erano i due piloti Aprilia, Bezzecchi e Martin, che hanno raccontato quanto sia speciale questo circuito rispetto a tanti altri. Vincere al Mugello non è come vincere, senza niente togliere, in Brasile o in Qatar. Ha sicuramente una valenza maggiore per la storicità, per la bellezza di questo circuito. Alle 5.30 oggi avremo anche l'occasione di avere un'esclusiva, una intervista esclusiva con il nostro Guido Fini, che per il secondo anno consecutivo è impegnato in Moto3 e torna sul circuito di casa dopo aver vinto tre o quattro Gran Premi fa la sua prima gara in Moto3 ci torna quest'anno in stella ad una dei top team della categoria, il team Leopard. Qualche uscita sfortunata, qualche caduta di troppo sentiremo anche dalla sua voce, che poi sentirete sul nostro sito perché la scaricheremo, e poi magari anche domani, quando durante le prove, nel racconto di domani mattina, potrete anche sentire l'intervista che realizzeremo insieme a Fabio Cesari proprio a Guido Fini, che considererà in esclusiva alla nostra radio. E poi qui si sta preparando oggi, ovviamente, come dicevo, tutti stanno un po' prendendo le misure, i tanti giornalisti arrivati, i primi ospiti, l'organizzazione stessa sta rodando le ultime cose, quindi insomma le cose stanno andando per il verso giusto. Oggi c'è stata un po' anche questa sorpresa dopo tanti giorni di sole, di grande caldo. Ora c'è questa nuvolaglia, anche questo annuncio di pioggia che però ancora non è caduta, e quindi insomma vedremo se Baccaleo bagnerà comunque, come sua tradizione, questa gara. Un circuito che si è anche rifatto il trucco, il paddock è stato allargato, sono state migliorate e allargate le vie di fuga, sempre nel segno della ricerca della sicurezza che il circuito sta da anni cercando. Quindi ecco, diciamo che tutto sta procedendo per offrire uno spettacolo. Tra l'altro rispetto agli anni scorsi è cambiato in MotoGP un po' il padrone della categoria, anche se rimane in Italia, perché dopo anni e anni di dominio Ducati, in questo momento a comandare le danze è l'Aprilia, ma si sa quanto la Ducati faccia di questo circuito, un po' il circuito di casa. Quindi secondo me anche Marquez, pur dolorante, ma lo abbiamo visto arrivare in circuito, Bagnaia che ha vinto già diverse volte e tutti gli altri piloti della casa di rossa di colore cercheranno, compresi dei team satelliti di Gian Antonio su tutto, che si trova al terzo posto nel mondiale, quindi si preannuncia rispetto ad altri anni gare okay, meno scontate, quindi ci auguriamo molto più divertenti.
0: Va bene Ale, allora il nostro appuntamento è a domani mattina nell'ora del grammofono, ci sentiamo e facciamo di nuovo le fila, va buono?
1: Assolutamente sì, e poi attraverso il nostro sito e magari anche i notiziari poi già sentirete le notizie della vigilia che noi andremo a raccogliere in queste ore qui in autodromo.
0: Bene, grazie, buon lavoro, buona serata.
1: Buona serata a tutti.
0: A stasera.
3: Radio Mugello c'è.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici.

0: www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
0: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti, accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale. Si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. Giovedì 28 maggio alle 21:15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Change di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani, aiuto regia Giada Romani, ingresso libero. Il Comune di Borgo San Lorenzo, capofila del progetto A Tutto Sport finanziato sulla PRF SE+ 2021-2027, ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva ed enti del terzo settore. L'obiettivo è promuovere l'accesso ad attività sportive ludico-motorie di bambini e ragazzi con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili, a rischio di esclusione sociale e alle persone con disabilità residenti nei comuni del Mugello. Sono previsti in particolare programmi di attività sportiva ludico-motoria, centri estivi con attività sportive nel periodo di chiusura delle scuole, dopo scuola con attività sportive, percorsi per chi non ha mai praticato sport. La scadenza per presentare la manifestazione di interesse per le attività dei centri estivi in programma dal 1 luglio al 15 settembre sono le ore 12 di giovedì 28 maggio. Per le attività sportive ludico-motorie in programma dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027, la scadenza sono le ore 12 del 24 luglio. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo. Riparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Riparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Riparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
0: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
7: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

0: Ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno, o al sito www.lettiematerassi.com.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura, scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 16:29.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349 05 75 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 00 56 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per 2 volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo 2 volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 26 92 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333 15 22 339. Sonia, badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 415 58 937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340 8909 144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366

0: e il 74087 03. Paola,
1: signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392 67 14 540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327 0061 776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388 9512 522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328 3473 483. Sebbi, vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348 9298 449. Gilda, signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380 1218 291. Katia, cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338 7782 871.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito, 334

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
6: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
5: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
6: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso. Giovedì 16 luglio a Firenze.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Capaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380-140-9768.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e bianchi.

0: Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 2.

0: 4-0. GEB Inox cerca operatore su Tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
11: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
15: Ci trovi

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
13: Sono le 17 e 59 minuti.
14: Radio Mugello Notizie.
15: Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Venerdì 29 maggio alle 21 presso la Sala Civica Barbugli della Biblioteca Comunale, il Comune di Rufina invita tutta la cittadinanza al primo incontro pubblico dedicato al nuovo piano di protezione civile comunale, un momento importante per conoscere meglio il territorio, comprendere i rischi presenti e costruire insieme una comunità più consapevole e preparata di fronte alle emergenze. Durante la serata saranno presentati il nuovo piano di protezione civile del Comune di Rufina, le principali procedure e strumenti di prevenzione, il ruolo della cittadinanza nelle situazioni di emergenza. Interverranno l'amministrazione comunale, i tecnici che hanno curato il piano e l'associazione Lares Toscana. Sarà inoltre previsto uno spazio aperto a domande, osservazioni e contributi dei cittadini. La partecipazione della comunità è fondamentale. La protezione civile non riguarda solo le emergenze, ma anche la prevenzione, la conoscenza del territorio e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. AIRALS, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, è diventata ufficialmente un ente del terzo settore. L'associazione, con sede a Barberino di Mugello, ha annunciato la nuova composizione del proprio consiglio direttivo per il triennio 2026-2029. In qualità di presidente è confermata la professoressa Alessandra Mocali, biologa con un passato da ricercatrice docente in patologia generale presso l'Università degli Studi di Firenze, nonché cofondatrice di AIRALS nel 2014 e presidente dal 2019. Vengono anche confermati al ruolo di vicepresidenti Alessandro Morandotti e Benedetta Nacmias. Quattro invece le new entry nel consiglio direttivo: Ivo Dosi, Cecilia Grappone, Silvano Rossi e Gabriele Trabucchi. All'interno del consiglio direttivo rimangono anche Sandro Sorbi, Alessandro Padovani, Paolo Caffarra, Carlo Lupi e Andrea Trabocchi. Dal 2016 AIRALS ha investito 4 milioni e mezzo di euro destinati esclusivamente alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: ci vai tu.
1: Radio Mugello.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio.

0: muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
7: Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un

0: la domenica.
1: Radio Mugello.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che no.

visto, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero, nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni sui treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Pluresalia informa la cittadinanza che è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 maggio che interesserà tutti i dipendenti. Nel corso della giornata saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale di regolamentazione del 1 marzo 2001. A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero saranno attivate tutte le eventuali misure necessarie per il ripristino e la normalizzazione del servizio nel minor tempo possibile. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Il Comune di Borgo San Lorenzo, insieme alla sezione Campi locale celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica con un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione democratica e ai valori fondanti della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno avvio lunedì 1 giugno alle 21 alla Palazzo Comunale con L'unica cosa giusta, Donne, Resistenza e Resistenze, Parole e Musica con Letizia Fuochi. Appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della libertà, della giustizia e della responsabilità civile. Martedì 2 giugno alle 16 si svolgerà la tradizionale deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza Dante, momento solenne di commemorazione e omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il paese e per la conquista della democrazia. Il programma proseguirà sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco con l'iniziativa 2 giugno 1946, referendum costituzionale, le donne di Luco e Grezzano al voto. L'evento prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla partecipazione femminile al voto del referendum istituzionale del 1946, arricchita dagli interventi di Loriana Tagliaferri e Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nel Palazzo Comunale dal 29 giugno all'11 luglio. Martedì 2 giugno a Dicomano, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma prevede alle 10.30 alla Biblioteca Comunale la conferenza intitolata L'80° della Repubblica, la costruzione dell'Europa e il futuro delle democrazie, del dottor Alessandro Nencini, ex presidente della Corte d'Appello di Firenze. Martedì 9 giugno la Festa della Repubblica prosegue con l'inaugurazione della targa commemorativa ai giardini di via Aimo Frittelli con i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Dicomano. Martedì 2 giugno alle 10 in piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la Festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente. Un gesto formale ma dal profondo valore politico e sociale, il comune di Barberino di Mugello ha approvato il disciplinare relativo all'iniziativa Ius Scholae che prevede il conferimento di un riconoscimento simbolico di cittadinanza e appartenenza alla comunità barberinese per i minori di cittadinanza straniera residenti sul territorio. L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine, ragazze e ragazzi che frequentano regolarmente le scuole del territorio e che sono inseriti attivamente nella vita sociale della comunità. Il percorso culminerà il prossimo 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il disciplinare completo, contenente le modalità di consegna e i documenti da allegare e i requisiti insieme alla modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del comune. Le famiglie interessate in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno prossimo. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre-Échange di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 30 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca di Vicchio in Piazza Don Milani si terrà il secondo incontro dal significativo titolo Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Daniela Cappelli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso un purgatorio inaspettato e sorprendente. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Terremoto calcistico all'Onda. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e alla consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:01.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: In onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000 oppure telefono 055 84 94 404.
3: Annessa alla interruzione delle grazie di Bologna che, attraverso la Escopost, ha ordinato la disattivazione di tutti.

e benvenuti ad una nuova puntata del Suavissimo, il programma di Radio Mugello in onda ogni giovedì sera dalle 19 alle 21 qui sui 99 in FM oppure in streaming come sempre su www.radiomugello.it/streaming e da lì potete ascoltarci assolutamente in tutto il mondo, mentre con l'FM arriviamo nella Mugello e nella Val di Sieve. Iniziamo subito un pochino in ritardo, sono le 19.23, una ventina di minuti di ritardo, però vi prometto che farò di tutto per recuperare al meglio il tempo perso, coprendolo con ottima musica. E visto che la regia del programma della radio stava mandando una canzone anni 90, ho detto guarda, non ho preparato niente, però iniziamo con un po' di anni 90, soprattutto discotecari, mettiamola così. Dopo il successo che ci siamo sentiti, che Teresa ha assolutamente dedicato a Stefano, direi di rimanere su quel genere almeno per un pochino e andare a rispolverare quel che era la DJ Parade del 1994 con un successo anche questo veramente clamoroso di quell'epoca. Vi ricordo 334 79 88 000 per i vostri WhatsApp. Io sono Daniele Soave e questo è il Soavissimo di Radio Mugello. Alla voce c'era Alexia e questi sono gli ICMC. Chi se ne ricorda, sta una giornata di pioggia? Sì, oggi è un po' piovuto però.

0: It's a Rainy Day, e stavamo un attimino scorrendo delle playlist degli anni 90 un po' danzerecce. Devo dire che di canzoni belle ce n'era tante. Direi, guarda, non l'ho trovata, però mi viene in mente così mentre stavo parlando, una canzone che sempre nel 1994 fece veramente scalpore. Vediamo se trovo la versione giusta, perché sto guardando qua nell'archivio assolutamente di Radio Mugello, qui ci sono vinili a non finire. Provo, guardiamo se la becco quella giusta. Proviamo questa, guardiamo, eccola qua, puntata assolutamente improvvisata. No, questa è la versione spagnola, non mi piace. Guardiamo quest'altra, guardiamo.
1: Maestra ci faceva cantare,
0: eccola.
1: Io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: 1994, una versione remixata, però questa andò veramente forte. C'era la Gam Gam Compilation, c'erano veramente tanti successi di quel tormentone che andava forte. Eccola qua. Chi se la ricorda? Io avevo il disco mix comprato da Blackout.

E anche questo è il Suavissimo, versione un po' diversa questa sera. E al 334-7988-000 scrivono Riccardo e Barbara, ti stiamo ascoltando da Capoliveri. Tanta roba, Isola d'Elba, è un periodo speciale questo per essere sicuramente all'Elba.

E all'epoca andavano ancora le domeniche pomeriggio nelle discoteche. Mi ricordo c'era il Music Store, anche se a Scandicci all'epoca forse si chiamava Medea. Io parlo 1994, quando ancora i DJ dovevano saper mixare, dovevano essere capaci di usare i Technics, i famosi Technics 1200 o 1210, dipendeva dal colore, e che abbiamo

0: ancora qui, belli, che fanno mostra di sé in radio, un giradischi indistruttibile, bellissimo anche da vedere, e lì però bisognava avere la tecnica per mixare, per essere capaci di dare un ritmo e selezionare le canzoni giuste per riempire la pista. E il DJ doveva durare una fatica incredibile, portarsi dietro cassettate e cassettate di vinili, di dischi. Adesso con una chiavetta si fa tutto e la tecnica, ahimè, non conta più. Ma rimaniamo negli anni 90, c'erano successi incredibili, successi anche fatti e finiti lì, nel senso di one shot. Usciva una canzone, sbancava il botteghino e poi il gruppo spariva, un po' come loro. Chi se li ricorda? Eccoli qua che arrivano su Radio Mugello, qui all'interno del Soavissimo, con me Daniele Soave, il Chumba Wamba.
1: Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to LP.

Chumba Wamba, bellissimo ricordo questo qua. E stanno scrivendo vari ragazzi e al 334-7988-000 vedo Stefano, sempre presente ultimamente, che mi dice questa sera 20 minuti di ritardo. Purtroppo ci sono degli impegni che a volte mi tengono lontani dagli studi di Radio Mugello, ma siamo negli anni 90, siamo molto danzerecci, almeno l'inizio di questa puntata. Poi probabilmente riprenderemo una programmazione più consona al suavissimo, però visto che gli anni 90 ogni tanto tornano alla mente, mi viene in mente una cosa che proprio fa molto anni 90: Striscia la notizia, che fino all'anno scorso andava in onda regolarmente tutte le sere, da quest'anno è stata sostituita dalla Ruota della Fortuna, ma dopo tanti anni, assolutamente. E a Striscia la notizia c'erano le veline ballavano i successi del momento e facevano un successo anche loro stessi incredibile, diventavano dei personaggi riconosciuti, famosi, dei personaggi di successo, come di successo era tutto il programma. Pensare che adesso è sparito nel nulla fa veramente impressione. Uno dei balletti che ricordo volentieri delle veline era come base utilizzavano i Venga Boys, questa We Like to Party. Ehi, Venga Boys, chissà che loro che fine hanno fatto.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 98 31.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

Baby One More Time, anche qui quanti ricordi, il videoclip quando ancora andava di moda guardare i videoclip su All Music, su Video Music, su MTV, erano questi diciamo i tre canali dove si poteva guardare i video, e adesso no, adesso non esiste più niente di tutto ciò, adesso è totalmente inutile una TV del genere, proprio perché con non so YouTube ti cerchi e ti vedi i video che vuoi te e non quelli che vogliono gli altri, un po' come le radio fatte soltanto di musica adesso con i vari Spotify, i vari Apple Music rischiano di soffrire, invece tipo Radio Mugello noi proponiamo dei programmi che cercano di dare anche dei contenuti, non soltanto della musica, per intrattenere il nostro pubblico e dare qualcosa in più di una semplice playlist sterile, assolutamente. Ma Baby One More Time, anche qui mi ricordo acquistai il CD singolo, cioè veramente sono passati pochi anni, ma era preistoria, musicalmente parlando preistoria, perché adesso non esiste più niente di tutto ciò. Ma un altro ricordo che ho, e qui siamo nel 1996, io avevo quindi 15 anni, andai al negozio Blackout appunto a Firenze, un negozio di dischi storico di Firenze che purtroppo adesso non c'è più, salutiamo il proprietario Massimiliano che è stato anche ospite qualche anno fa qui all'interno del Suavissimo, andai lì e siccome sentivo continuamente in radio un singolino in inglese, quindi io che compro un disco in inglese è già un qualcosa di particolare, vuol dire che mi piaceva veramente tanto, e chiesi a Massimiliano se mi dava l'album, in quel caso il CD, e investii i miei 35.000 lire, che non erano pochi per un ragazzo di 15 anni, per questo disco che era veramente molto bello. Il singolo di lancio, inutile dire, era questa. La riconoscete sicuramente, subito.

Wannabe Spice Girl, le cinque ragazze che professavano il girl power. Altri tempi, che bellezza. E tutti noi eravamo bene o male innamorati di una Spice Girl. Probabilmente quella che perlomeno a me piaceva di più era la Posh Spice, ovvero Victoria Adams, che poi è diventata Victoria Beckham, la mora, ma anche le altre, insomma, non ce n'era nessuna brutta. E bene o male quello era marketing. Come dice spesso mio babbo, adesso è difficile trovare una cantante che può essere la Rita Pavone, diciamo, degli anni 60, che poteva essere brava quanto ti pareva, però diciamo come estetica lasciamo un po' a desiderare. Adesso purtroppo, dico, conta più quasi il fattore estetico della voce. Questo è veramente un peccato, visto che parliamo di fattori estetici e visto che parliamo di gruppi, cantanti che hanno fatto innamorare ragazzi, guardiamo chi le ragazze invece guardavano negli anni 90. Qui siamo nel 1997, quindi sul finire degli anni 90. Un trio, anche loro venuti da lontano, erano tre fratelli biondi con i capelli lunghi che fecero impazzire e innamorare tante ragazzine tipo le amiche, no, di compagnia. Loro ascoltavano questo trio e sognavano di essere sicuramente le loro fidanzate. Loro erano gli Hanson, tre fratelli biondi. 334 7988 000 per i vostri ricordi degli anni 90.

E viene voglia di voler tornare negli anni 90. C'era anche una canzone che non sto a mettervi questa sera, è un po' troppo tamarra, però cercheremo di ricordare ancora gli anni 90 anche con il prossimo brano intitolato Sempre Noi di Max Pezzali insieme a J-Ax, e guardiamo un pochino che cosa ricorda di quegli anni. Sicuramente i rullini Kodak, i rullini, le foto venivano impresse sulla pellicola dei rullini e venivano soprattutto stampate, quindi avevano un valore perché ti rimanevano lì e per fare una foto ci ragionavi sopra in quanto costava sviluppare e avevi soltanto 36 o 24 scatti a disposizione. Spesso e volentieri una vacanza nel mese di agosto si riassumeva in 36 fotografie, adesso fai 36 fotografie soltanto ad un soggetto con la speranza che venga bene. Prima dovevi essere veramente bravo e avere anche quel pizzico di fortuna per immortalare un momento per sempre e che fosse immortalato bene. Poi cosa parla questa canzone che ci stiamo per sentire? Il seguire le donne, i motori, il calcio, la birra, la musica, il rock, il rap e la voglia d'America. Tutte queste cose che adesso sì, ancora si segue il calcio, però la passione per tante cose genuine è andata persa. Come è andata persa la passione, non in tutti naturalmente, per fortuna, per le macchine casomai un po' revisionate, un po' rifatte, un po' tipo la Golf, che era una macchina mitica soprattutto negli anni 90, dove si poteva mettere, non so, il volante Momo, ma soprattutto l'impianto stereo. C'era chi ci investiva diversi milioni di lire, metteva il subwoofer, si metteva l'Alpine, marca, una delle marche per antonomasia delle autoradio. E poi il MicroTac. Che cos'era il MicroTac? Era questo telefono che era un po' rivoluzionario per l'epoca, ma aveva una autonomia di batteria veramente ridicola. I Levis, Milano vista come la capitale di tutto, del divertimento, del benessere, mitizzavamo veramente tante cose negli anni 90. C'era il Game Boy, c'era il modem a 56k, il modem a 56k che per scaricare una fotografia dovevi impiegare veramente diversi minuti e soprattutto non era tutto compreso, dovevi pagare questo scaricamento quanto una telefonata urbana. Ma visto che siamo a parlare di questo testo, sentiamola proprio dalla voce di J-Ax e di soprattutto Max Pezzali, questi anni 90 vissuti da loro.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Sono le 20 e 7 minuti.

Big Fish e Tormento hanno sicuramente fatto un po' la storia dell'hip hop degli anni 90 italiano, diciamo, hanno avuto il merito insieme anche all'articolo 31 di portare questo genere soprattutto nelle radio e ad essere conosciuti da un pubblico più ampio. Nei primi anni 2000, dopo lo scioglimento, cioè nel 2000 si sono sciolti i primi anni del 2000 e poi nel 2021, quando sembrava impossibile una reunion, invece hanno deciso di tornare insieme e di produrre un disco dal titolo Originali, e sicuramente avrebbero avuto tant'altro da dire se le loro strade non si fossero divise. E questi erano artisti che venivano anche dalla strada, venivano, comunque hanno fatto la loro gavetta e piano piano sono arrivati a diventare famosi e a vendere tante copie, perché all'epoca si vendevano ancora tanti dischi. Sicuramente li ho citati prima, l'articolo 31, abbiamo ascoltato J-Ax insieme a Max Pezzali in Sempre Noi, ma il fratello di J-Ax militava in un gruppo, erano un quartetto perlomeno nel primo disco che uscì nel 1998, si intitolava Gemelli Diversi, come Gemelli Diversi era il loro nome, e fu lanciato da un singolo molto accattivante, molto bello, che riprendeva un brano dei Pooh. Sto parlando di Un Attimo Ancora. Appena partono le note sicuramente ricorderete questo tormentone. Io mi ricordo ancora la cartolina di presentazione pubblicitaria di questo album, che se non sbaglio, vado molto a memoria, era presente dentro un disco, naturalmente, dell'articolo, che promuoveva comunque altri artisti che gravitavano intorno a loro. Un Attimo Ancora insieme a Jenny B, altra artista che negli anni 90 ha fatto qualche bella canzone.

Dammi solo un minuto, un attimo ancora. Dammi solo un minuto era il titolo originale del brano dei Pooh, mentre un attimo ancora era il titolo di questa canzone. Abbiamo parlato molto degli anni 90, gli anni 90 che sicuramente sono stati caratterizzati un po' dalla musica dance in discoteca che ci siamo sentiti ad inizio puntata, una dance sempliciotta che comunque faceva ballare, divertire e ci fa di nuovo sognare a distanza di tanti anni, perché ci fa ritornare in quei locali, in quei tanti locali che adesso per lo più sono chiusi. Purtroppo sono cambiati i gusti, è proprio cambiata la società, il modo di divertirsi. Ogni generazione pensa di essere migliore delle altre e sinceramente, vedendo un po' la differenza fra lo ieri e l'oggi, devo dire che rimpiango molto ieri, ma io sono nostalgico di natura. E poi gli anni 90 sono stati caratterizzati anche dalla cultura hip hop che da Milano, soprattutto dal muretto, quindi di Articolo 31, DJ Enzo, Gemelli Diversi e tanti altri sono nati un po' di vicino sulla strada che porta verso Piazza San Babila, il famoso muretto dove si esibivano, dove facevano la break dance, dove insomma è nata un po' la storia dell'hip hop italiano, ma non solo a Milano, un po' in varie città d'Italia c'era questo fervore di voglia di fare qualcosa di nuovo per l'Italia, perlomeno in America naturalmente già esisteva, ma abbiamo visto come gli anni 90 erano anche il decennio di gruppi che facevano sognare i ragazzini, quindi per quanto riguarda i maschi sognavano guardando il videoclip di Britney Spears, delle Spice Girl, le femminucce avevano, non so, i Backstreet Boys, avevano gli Hanson che ci siamo ascoltati o tanti altri sex symbol che diciamo muovevano le fantasie erotiche delle giovani. Ma c'erano anche dei cantanti che facevano canzoni prettamente estive e che con i loro occhi azzurri, in questo caso con i suoi occhi azzurri, sicuramente ha fatto innamorare tante persone. Voglio salutare la Daisy che ci sta ascoltando, ha scritto al 334-7988-000 e voglio mettergli un cantante che so che le piace. Ora io non così a memoria vado veramente a caso, guardiamo se ho azzeccato la canzone che mi piacerebbe ascoltare, forse era questa.

0: E stiamo parlando degli anni 90 e qui Neck la fece alla grande questo decennio, soprattutto sul finire del decennio, dal 97 in poi, con Laura Non C'è. Ha fatto diversi tormentoni per diverse estate, Cuori in tempesta, e qui si affronta un po' il problema magari fosse un problema, cioè una cosa bellissima invece della prima volta, quindi la paura di affrontare la prima volta che si fa all'amore, Cuori in tempesta, e la paura anche di fare qualche danno, la paura di essere rimasto incinta, la paura di sentir male, di essere troppo imbranati. Ma le prime volte sono sempre molto complicate. Vabbè, la prima volta in assoluto sicuramente è qualcosa di magico, qualcosa che ci si ricorderà poi per tutta la vita, e che bisogna cercare proprio di viverla con una persona che si reputa importante. Sicuramente non sarà la persona che la storia che durerà tutta la vita, perché è veramente molto difficile, però cerchiamo di non buttarla via, ma non perché io sono un bigotto, un bacchettone, tutt'altro, chi se ne frega, però diamo un po' di importanza a quel momento, perché sarà bello a distanza di tanti anni poi ricordarlo e ricordare di averlo fatto con la persona veramente che in quel momento rappresentava qualcosa di veramente speciale. Ma poi ci sono anche altre prime volte, quando poi ti capita di rinnamorarti, perché comunque nella vita per fortuna ci si innamora più di una volta, può essere più forte, più intenso, meno intenso, può essere per una persona che sì, amiamo, ci innamoriamo, ma non possiamo avere perché è conosciuta, non lo so, troppo tardi. E le prime volte che le fai con una persona importante, comunque delle volte può essere anche complicato, però godiamocelo, viviamocelo, e soprattutto non lasciamo niente, sfruttiamo ogni momento, ecco, è questo. Però sempre con il cervello, perché negli anni 90, visto che è di questo che stiamo parlando, si faceva molta campagna di informazione per un problema che all'epoca esisteva, oggi sembra non esistere più, ma è una bugia, perché tutt'oggi purtroppo l'AIDS, l'AIDS, colpisce come allora, se non di più. Però prima se ne parlava, si parlava di usare il preservativo, di usare delle precauzioni, adesso è tutto tabù, non se ne parla più. In televisione c'erano tante pubblicità dove si cercava di dare un'educazione ai giovani alla prevenzione, adesso è andato un po' tutto perso. E Lorenzo Giovanotti nel 1992 fece una canzone molto particolare, molto carina, che si titolava Sai qual è il problema, e bene o male riprendeva un po' anche la colonna sonora di quello spot famoso dove si vedeva dei ragazzi che venivano contagiati dall'AIDS si circondavano di un alone viola la propria persona, che era sintomo di contagio, riprendendo quella colonna sonora ci ha costruito sopra questo pezzo meraviglioso. Sai qual è il problema? Era il 1992 e l'album era Lorenzo 1992. Ascoltate le parole e cercate di metterle in pratica.
1: Sai qual è il problema? Che poi non è un problema, che quando io sto bene non c'è niente che io tema, e so per esperienza, qui lo rappo e qui lo scrivo, com'è difficile fermarsi e dire preservativo. Aspettami piccina un minuto solamente, è facile che l'animale l'abbia vinta sulla mente, ma devo tener duro e lottare con ardore, un tempo erano piattole, adesso si muore.

0: quando non conosco a fondo metto su il preservativo.
1: E questo era Lorenzo Giovanotti con sai qual è il problema, chissà se stai dormendo, era tutt'altra canzone. Oh, vedo con grande piacere che alla 334-7988-000 ha scritto nuovamente l'anonimo, ma quindi questo anonimo non aspetta altro che il giovedì per essere diciamo pubblicizzato. Ma chissà se poi alla fine, a forza di messaggi anonimi, questa ragazza ha capito chi è e se veramente ha ceduto o cederà. Sicuramente, caro anonimo, mi raccomando, segui i consigli di Giovanotti e anche con l'amante usa il preservativo, perché potresti poi fare danni, visto che sei, da come si dice in giro, anche molto fertile. Quindi occhio, occhio, occhio, caro anonimo, e soprattutto noi vogliamo le prove che la tua storia parallela stia andando a gonfie vele, e sicuramente sarà così, se no tutte le settimane non scriveresti e non tempesteresti la nostra messaggeria con i tuoi messaggi. Ma visto che siamo negli anni 90, visto che siamo un po' nel rap hip hop, un po' in questo genere, sul finire del decennio, era il 1999, un romanaccio, un super cafone si impose nelle classifiche estive con questo pezzo che era veramente bellissimo, soprattutto il videoclip di una tamarrata unica, e anche in questo caso andai dal mio negoziante di fiducia e comprai l'album intera del Piotta, e grazie anche al Piotta che io sono entrato qui a Radio Mugello, ma questa è un'altra storia che la racconterò forse dopo la canzone.
2: Fisco.

Quanti ricordi con questo super cafone! L'estate in Versilia, la mia Versilia, la mia compagnia del mare e le feste in spiaggia, era inevitabile che partisse il super cafone ed eravamo nel 1999 con Erpiotta. Voglio salutare Rubina, non so se mi sta ascoltando, però sicuramente in una delle tante feste mi ricordo ancora oggi che lei proprio gliene dava secche a ballare questa super cafone. C'è una richiesta, quelli che ben pensano, beh, è una richiesta anche idonea alla serata di questa sera, visto che il genere è questo. Stranamente nel suo avviso ogni tanto cambiamo genere e siamo negli anni 90 con Frankie High Energy, uno che quando scrive sa quel che scrive e sa scrivere molto bene. Quante persone ben pensano che ragionano bene ma poi insomma razzolano male. 334 7988 000 per l'ultima mezz'ora di suavissimo.

Ma quanto è bella questa, quelli che ben pensano. Ma stavo un po' pensando anche ad altri gruppi che hanno caratterizzato gli anni 90 e mi viene in mente i Di Rotta su Cuba, che nel 1994 pubblicarono una di quelle canzoni che racconta un qualcosa che a me piace molto, ovvero le sere d'estate, le notti d'estate, quando sei al mare. Porto un esempio, e la compagnia del mare classica che ogni anno si ritrova, solitamente formata da ragazzi e ragazze, e c'è sempre quella storia d'amore che in piena estate parte, perché comunque hai voglia di spensieratezza, di libertà, di divertirti, hai voglia di abbassare le difese e di lasciarti andare. I sentimenti d'estate diventano più intensi e tutto sembra possibile, ma anche fragile, perché si sa che con le prime piogge tutto spazza via, e questo sentimento di spensieratezza, di libertà e di voglia di divertirsi sparisce. Le città negli anni 90 in piena estate, d'agosto, erano quasi vuote. Le relazioni classiche venivano sospese, sostituite in maniera probabilmente non troppo onesta dalle relazioni estive, da questi amori estivi fugaci, intensi, ma che ti lasciavano veramente dentro qualcosa di meraviglioso e che a distanza di anni continui comunque a ricordare. E la nostalgia è subito immediata, perché mentre l'estate sta finendo già si ha la nostalgia di quel che è stato e forse il rimpianto di non averlo vissuto proprio intensamente, perché alle volte le storie, mentre le viviamo, non ce le godiamo al 100%. Notti d'estate, che voglia di tornare a quelle notti d'estate, di tornare a quella spensieratezza, e alle volte ci sono delle persone che riescano comunque a dartela anche oggi.

E non mi importa che sarà, da chi sei stato amato già. Concetto ripreso più volte nella musica italiana. Chi se ne frega del tuo passato, chi c'è già stato. Come sarà con me, non sarà con nessun altro. Beh, perlomeno questa è la presunzione che ognuno di noi ha di cercare di dare sempre il massimo ed essere sempre il migliore. Però non sempre poi è possibile esserlo. E vedo che mi stanno arrivando veramente tantissimi messaggi di suggerimenti di canzoni che riguardano questo tema. Ragazzi, sono le 20:46, in un quarto d'ora quante ne posso mettere? Veramente poche. Però questa la voglio mettere assolutamente, perché mi ha scritto il Babbo Stefano, che cita così, fammelo ritrovare fra i tanti messaggi. Per finire, fammi dedicare, meravigliosa creatura, alla mia polpettina Céline. Bella dedica, sicuramente qui siamo negli anni 90, era il 1995 e Gianna Nannini tirò fuori questo capolavoro, meravigliosa creatura. Ce ne sono di meravigliose creature che ci fanno sognare, che abbiamo voglia di stringere, abbracciare, baciare. Delle volte veramente basta un abbraccio, basta pochissimo per star bene, per sognare. Un abbraccio dato di prima mattina ti fa essere felice tutto il giorno.

0: meravigliosa creatura, anche la Gianna. Ho avuto la fortuna di vederla più volte in concerto. E che concerti sono quelli della Gianna! Sicuramente non solo la creatura è meravigliosa, ma anche la sua performance. Visto che è stato richiesto anche Alex Britti, sì, lui con Solo una volta tutta la vita riuscì a scrivere qualcosa che proprio rivitalizzò quell'estate, quella calda estate del 97, ma di canzoni belle ne ha fatte tante. Oggi sono io una delle migliori, che è stata anche coverizzata da Mina, ma voglio ritirare fuori questa che è dolcissima. E quando trovi quella una su un milione che ti fa sognare, non la fare sfuggire. Tienla stretta, anche se non puoi avere l'esclusiva, tienla lì, che non devi assolutamente perderla. E questa la dedichiamo anche all'anonimo, che sicuramente avrà trovato o pensa di aver trovato questa una su un milione. Eccolo qua, il buon Alex Britti. Mi piace molto anche la cover dei Gemboy, di questa, molto molto carina, una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta, accettami e sarai la mia bambola di sé.

ti aiuterò a scoprire ogni mio difetto. E beh, questa frase mi ci ritrovo, perché alle volte quando sei innamorato di una persona ti sembra che non abbia difetti, e in verità poi ci sono i difetti in ognuno di noi, però l'amore copre tutto, e questa è veramente una cosa meravigliosa. E con la prossima canzone chiudiamo la puntata, una puntata nata grazie alla regia di Radio Mugello, che ha mandato un brano degli anni 90, e questo mi ha ispirato a fare tutta la puntata 90, andando a un po' estrapolare tutto ciò che, cioè tutto ciò, grandi cose che hanno rappresentato questo decennio. Ma col finire degli anni 90 finiva anche il millennio, e ci faceva molto paura, c'era il millennium bug, che si pensava che i computer potessero andare in tilt proprio perché la data che non so, 31 12 99 diventava poi 1100, quindi l'anno ripartiva da capo, e si pensava che i computer non fossero in grado di capire che non si tornava indietro ma si andava avanti. Il 99 non tornava a zero ma diventava 2000, diventava 2000, e ci si aveva paura che i computer impazzissero e tutto si creasse una grossa confusione. E poi comunque questo cambio epocale di data, il 2000 sembrava portare qualcosa di rivoluzionario. L'unica cosa che ci ha portato, la prima cosa impattante che ci ha portato il nuovo millennio, è stato sicuramente l'11 settembre. Da lì in poi la storia è stata molto più triste. C'è una canzone che un po' riflette sulla fine del millennio, che riflette un po', fa un bilancio anche pensando agli amici persi, a come alle volte bisogna essere bravi a resistere, a sopportare tante disgrazie che nella vita possono accadere. Sto parlando di un singolo che Vasco Rossi fece uscire nel 1999, e proprio Vasco Rossi in questi giorni partirà con l'ennesima tournée in giro per alcuni stadi d'Italia. Ha fatto il sold out ovunque, e Vasco, chissà se il prossimo anno il buon Stefano mi troverà i biglietti per goderci ancora una volta il buon Vasco insieme. La fine del millennio, con questo finisce anche la puntata, e io vi do appuntamento a giovedì prossimo, come sempre dalle 19 alle 21 qui su Radio Mugello, e sarà la prima puntata del mese di giugno. Vasco Rossi qui nel Suavissimo per concludere alla grande. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto.

0: fine del millennio.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
4: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
3: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
4: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
14: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
13: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
15: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
15: Sono le 21 e 5 minuti.
17: Radio Mugello Notizie.
7: Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la bici sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348 5601 219. Una delle novità in importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio, e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Giovedì 28 maggio alle 21.15 il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo ospiterà Le Coincidenze, una brillante rappresentazione teatrale liberamente ispirata all'Hotel du Libre Change di Georges Feydeau, celebre commedia degli equivoci. Sul palco le attrici e gli attori del gruppo Condizione del progetto Contatto. Regia di Elena degli Innocenti e Francesco Fontani. Aiuto regia Giada Romani. Ingresso libero. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontasieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità. Terremoto calcistico a Londa. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo, e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e al consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
0: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
16: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. When I just woke up this morning and I thought this kind of strange.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. Io

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che dovessimo.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 29 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da varie sigle sindacali. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni si possono consultare il sito o i canali social di Autolinee Toscane. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Nel pomeriggio di lunedì una lite ai giardini di Piazza Dante nel centro di Borgo San Lorenzo ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La presenza di un coltello ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito, tra le persone coinvolte nella lite c'era un uomo armato di coltello che avrebbe minacciato gli altri presenti. I protagonisti dell'episodio erano tutti cittadini extracomunitari. Nonostante la tensione del momento, nessuna persona ha riportato ferite. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. AIRALS, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, è diventata ufficialmente un ente del terzo settore. L'associazione, con sede a Barberino di Mugello, ha annunciato la nuova composizione del proprio consiglio direttivo per il triennio 2026-2029. In qualità di presidente è confermata la professoressa Alessandra Mocali, biologa con un passato da ricercatrice docente in patologia generale presso l'Università degli Studi di Firenze, nonché cofondatrice di AIRALS nel 2014 e presidente dal 2019. Vengono anche confermati al ruolo di vicepresidenti Alessandro Morandotti e Benedetta Nacmias. Quattro invece le new entry nel consiglio direttivo: Ivo Dosi, Cecilia Grappone, Silvano Rossi e Gabriele Trabucchi. All'interno del consiglio direttivo rimangono anche Sandro Sorbi, Alessandro Padovani, Paolo Caffarra, Carlo Lupi e Andrea Trabucchi. Dal 2016 AIRALS ha investito 4 milioni e mezzo di euro destinati esclusivamente alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. Sabato 30 maggio alle 17, con il patrocinio del Comune di Vaglia, concerto racconto di Coreos, gruppo corale LGBTQIA+ di Firenze alla Parco Mediceo di Pratolino. Il coro, aperto alle persone di tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere, ha un repertorio che spazia dalla musica antica al pop contemporaneo, tenendo sempre al centro il tema dei diritti delle persone LGBTQIA+. Durante il concerto sarà presentato il libro La nostra pelle, che raccoglie 16 storie di Coreos sul tema dell'omolesbo-bitransfobia.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
5: Ba ba ba ba. Aha, aha.
6: Oh, this is the thing.
7: Baba.
6: Kannst du den Pompeten mal mit einstarten?

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: È 1:04.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello,

0: www.radiomugello.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: È 1:34.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.